0: con i piedi, con le mani, con i piedi, con le mani, con i piedi, con le mani,
1: con i piedi.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Radio 3 Network.

sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito.
1: Radio 3 Network.

0: Network.
1: La meteo.
2: Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net. Give up in the morning.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Traffico che al momento scorre in maniera regolare su tutta la rete autostradale e sulle principali tratte stradali della Toscana. In A1 a causa di lavori si segnala la presenza di un restringimento di carreggiata con possibili rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Anche in Fipili sul ramo di Livorno restringimento di carreggiata per lavori con possibili rallentamenti in direzione Firenze tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est. Città di Firenze da lunedì 31 agosto fino al 2 settembre per un nuovo allaccio fognario in via delle Panche, interruzione della circolazione tra via Santo Stefano in Pane e via dello Steccuto. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: The 50s, the 60s, the 70s. This is Radio Trioldis. Feel the breeze.

0: Quest'ultima domenica del mese di agosto, nella prima parte della giornata, il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia. Turning on the good vibrations.
1: Every Sunday morning, Radio 3 Oldies.

0: Lo spoglio del referendum per entrare nella UE è ancora in corso. Dopo un iniziale testa a testa, i no sono attorno al 51%. Sulla campagna che ha diviso il paese a metà hanno gravato le minacce espansionistiche di Trump, ma ancora di più i timori di aprire la pesca ai paesi dell'Unione. In Svizzera c'è stata una sparatoria nelle vicinanze di un rave nel nord del paese. Ci sarebbero diverse vittime, dice la polizia cantonale. Testimoni parlano di spari a raffica. In corso una massiccia operazione. Forse i sospetti sono ancora in fuga. L'alluvione in Tibet e Nepal, la conta delle vittime non si ferma, 750 quelle accertate, oltre 3.000 i dispersi, i dati non sono ancora definitivi. Sul fronte tibetano una nuova frana ostacola l'arrivo dei soccorsi. Nel giornale radio la testimonianza di ActionAid da Kathmandu. Migliaia di alberi caduti, 43 feriti, i palazzi storici colpiti. Questi danni a Cremona della violenta tromba d'aria che ha devastato la città. La regione Lombardia chiede lo stato di emergenza, ma Mattarella telefona al sindaco. Otto e 32 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. E partiamo dall'Islanda, che va verso il no alla riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. I seggi si sono chiusi alla mezzanotte italiana, lo spoglio è ancora in corso, dopo un iniziale testa a testa, ora però il no è in vantaggio. La campagna del referendum ha diviso gli islandesi, che hanno votato in massa facendo registrare un'affluenza oltre le aspettative, sopra al 60%. In diretta da Bruxelles, Federico Baccini. Buongiorno Federico.
1: Sì, buongiorno. Stiamo assistendo veramente a un testa a testa ancora più serrato di quanto previsto alla vigilia del referendum in Islanda, dove gli elettori sono stati chiamati a decidere se riaprire i negoziati di adesione all'Unione Europea dopo 13 anni in cui sono rimasti congelati. Lo spoglio delle schede, come ricordavi, è in corso da circa 8 ore e ora il no è in vantaggio. Si parla però di uno scarto di un paio di punti percentuali, dunque rimane ancora difficile prevedere il risultato finale. Nella capitale Reykjavik il sì ha vinto in tutti i distretti, ma è dalle circoscrizioni periferiche in cui il no sta prevalendo che devono ancora arrivare i risultati definitivi. Nelle aree rurali sembra aver preso il sopravvento la narrativa sul rischio di perdita di sovranità nazionale e la preoccupazione anche per il futuro del settore della pesca, che erano i due cavalli di battaglia del fronte del no. Se alla fine effettivamente si confermerà l'opposizione alla riapertura dei negoziati di adesione, il tema sparirà dall'agenda politica dell'attuale governo islandese e a Bruxelles servirà anche fare un processo di analisi sull'aver fallito ancora una volta 10 anni dalla Brexit a convincere i cittadini di un paese europeo benestante che è meglio rimanere uniti piuttosto di andare ciascuno per la propria strada. Ma ripetiamolo, è ancora presto per anticipare il risultato finale. Da Bruxelles è tutto, linea allo studio.
0: Grazie Federico Baccini. Noi ci spostiamo ora invece in Svizzera per una notizia arrivata pochi minuti fa in redazione. Ci sarebbe stata infatti una sparatoria nelle vicinanze di un rave, ci sarebbero anche diverse vittime. In studio mi ha raggiunta Mattia Guastafierro. Mattia.
2: Sì, proprio così, diversi morti, dice sui suoi canali social la polizia cantonale svizzera, che proprio in questi minuti sta eseguendo una massiccia operazione e ha chiesto agli abitanti di stare lontani dall'area. La città è quella di Aarau, nel nord del paese, siamo a circa 40 chilometri da Zurigo. Secondo i media svizzeri, gli spari sono stati esplosi prima delle 3 del mattino nelle vicinanze, appunto, come dicevi, di un rave, una festa techno annuale che riunisce circa, ha riunito in questi giorni 3.500 persone all'ippodromo di Aarau, la città svizzera. Al momento, ha aggiunto la polizia, i colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi dove si era riunito un numero di persone molto grande. Ai giornali svizzeri un testimone ha riferito di aver sentito spari a raffica sulla folla. In corso dunque una operazione della polizia nella zona, circostanza questa che potrebbe dunque indicare che i sospetti sono ancora ricercati. Aggiornamenti ovviamente nelle prossime edizioni della giornale radio. A te Sara.
0: Grazie Mattia Guastafierro. Andiamo ora in Tibet, dove si è registrata una nuova frana a meno di 3 chilometri dalla precedente. Il distaccamento ha creato un nuovo lago barriera ostacolando il lavoro dei soccorsi. Il numero di vittime accertate intanto continua a salire sia dal fronte tibetano che da quello nepalese, dove si registra il maggior numero di morti, almeno 750, oltre 3.000 i dispersi, dati che sono sottostimati, tra i dispersi anche ancora 3 italiani. Sentiamo la testimonianza di Anna Banfi, cooperante dell'ONG ActionAid che si trova a Kathmandu.
3: E insomma, ancora numeri spaventosi. Il governo sta lavorando molto, il governo locale, per recuperare appunto le persone che si stanno man mano trovando insomma nelle situazioni al confine con il Tibet, quindi soprattutto nella zona di Rasuwa. E quindi la situazione è ancora molto vaga. Sicuramente è una grandissima emergenza. Come forse avrete sentito, anche le vie di comunicazione sono, soprattutto le strade, la strada principale è stata spazzata via, 40 chilometri di strada carrabile è stata spazzata via, e anche diversi decine di ponti, sia quelli tradizionali tibetani sia i ponti in cemento armato. Quindi la zona di Rasuwa è quasi completamente isolata al momento. Il governo locale è riuscito a raggiungerlo grazie all'aver messo a disposizione circa 17 elicotteri, e quindi è estremamente complicato raggiungere la zona. La buona notizia lato un po' nostro, diciamo, quindi di ActionAid, è che esistono delle vie alternative, e proprio domani il team di ActionAid partirà per raggiungere la zona di Rasuwa seguendo queste vie alternative, che vuol dire che invece che metterci due ore e mezza da Kathmandu per raggiungere la città principale, ci vorranno anche 7-8 ore. Però riusciremo a portare anche lì i soccorsi e i beni di prima necessità, che stiamo invece distribuendo già in altre zone come il Dading, che è un po' più raggiungibile, e soprattutto una zona dove lavoriamo ormai da molti anni.
0: Emergenza climatica dal Nepal all'Italia, migliaia di alberi caduti, tetti scoperchiati, 10.000 auto danneggiate e i palazzi storici del centro colpiti, compreso il Duomo e il Palazzo Comunale. Questi i danni della violenta tromba d'aria con grandine che si è abbattuta su Cremona a più di 24 ore dal disastro. 12 famiglie sono state evacuate dalle proprie case inagibili, mentre sono 43 i feriti, la maggior parte dimessi senza gravi conseguenze. Per il territorio, la Regione Lombardia ha chiesto di estendere lo stato di emergenza. Ieri il Presidente della Repubblica Mattarella ha telefonato al sindaco Andrea Virgilio per manifestare la sua vicinanza alla comunità. La bufera di Cremona è solo l'ultimo evento climatico estremo di un'estate afosa accompagnata da violenti temporali di calore. Come si risponde a fenomeni di questo tipo? Stefano Caserini, ingegnere ambientale e assessore all'ambiente del Comune di Lodi.
4: Purtroppo l'energia nel sistema cresce quando c'è questo grande caldo, c'è quindi più un combustibile per questi fenomeni di risalita della torrenti calde, quindi poi di questi cumulonimbi, di questi fenomeni temporaleschi. Quindi questa energia è molto di più di quella del passato, per cui ci dobbiamo aspettare che anche nel futuro questo potrebbe succedere in tante altre città e anche intensificarsi col progressivo riscaldamento. Quindi bisogna proprio pensare di mettere il più possibile in sicurezza tutti gli spazi pubblici, tenendo conto però che insomma c'è un limite anche a questo tipo di adattamento, perché comunque le alberature non è che più di tanto puoi farci, e anche certi, se pensiamo a certi edifici, sono magari edifici storici, non è che ci si può fare tanto. Quindi di fatto l'allarme, la prevenzione, anche semplicemente avvisare prima che ci possono essere questi fenomeni per non fare stare in giro le persone, è sicuramente importante, perché spesso le persone hanno dei grandi danni nelle automobili o anche magari passanti a piedi in bicicletta. Quindi quando ci sono questi eventi bisogna assolutamente stare lontano dall'aria aperta e rifugiarsi in casa e cercare di limitare i danni.
0: Ha ripreso conoscenza Alessandro Di Battista, ricoverato in gravi condizioni a Cuba dopo aver accusato un malore. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle è stato trasferito ieri sera in ambulanza all'ospedale dell'Avana. Qui è arrivato lucido, ha risposto alle domande dei medici che gli hanno misurato i principali parametri vitali. In queste ore si sta sottoponendo ad altre visite specialistiche. Di Battista si è sentito male ieri a Santa Clara, dove stava realizzando un reportage. L'ex esponente 5 Stelle avrebbe accusato un forte mal di testa e poi un malore, rimanendo diverse ore privo di sensi. Sigfrido Ranucci contesta formalmente la sua rimozione da report. Il giornalista, attraverso i suoi legali, ha presentato un documento in cui chiede alla RAI il reintegro e il risarcimento dei danni. I cittadini hanno capito, mi hanno ammazzato, hanno tentato per 23 anni, sono strutturato per difendermi da solo, ha detto lui ieri sera ad Agrigento, dove è in tour incontrando una parlamentare del Movimento 5 Stelle. Intanto gli inviati storici della trasmissione minacciano le dimissioni per la scelta di affidare la conduzione del programma ai giornalisti Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Nella notte è stato raggiunto un accordo per la vertenza della multinazionale di logistica H di Prato dopo 70 giorni di sciopero e picchetti dei lavoratori. L'azienda, che distribuisce in Europa i capi per i pronto moda prevalentemente cinesi, aveva deciso una chiusura fittizia per aprire con altro nome, licenziando i lavoratori che negli anni avevano ottenuto contratti e orari regolari. Il sindacato Sudcobas, che ha appoggiato la vertenza, ha riferito che dal 1 settembre torneranno tutti al lavoro mantenendo i diritti acquisiti. Il presidio davanti all'azienda era stato anche violentemente sgomberato dalla polizia il 23 giugno dopo vari esposti delle aziende del distretto di Prato e dopo che 10 giorni prima 250 imprenditori cinesi lo avevano attaccato con spranghe e bastoni. La vicenda era arrivata in Parlamento anche perché l'azienda era in custodia giudiziaria con i titolari a processo per caporalato e frode fiscale. Lo sciopero ha vinto, scrive oggi il Sudcobas in un comunicato. Sentiamo Luca Toscano di Sudcobas.
5: Quello che l'ha bloccata è stata la durata, la determinazione di questo sciopero. L'accordo è arrivato dopo 70 giorni, ci sono stati 4 i magazzini che i lavoratori hanno presidiato ad oltranza, 4 in 3 province diverse, quella di Prato, di Firenze e di Pistoia. Alla fine l'azienda ha ceduto, l'accordo segna una vittoria completa della lotta, perché i lavoratori rientreranno al lavoro e quindi non perderanno il proprio posto di lavoro, ma soprattutto non perderanno le conquiste sindacali che avevano ottenuto negli scorsi anni dopo delle durissime lotte contro lo sfruttamento del caporalato. Era quello che si voleva cancellare e possiamo dire oggi che il piano di questo colosso multinazionale della logistica è un piano che è fallito.
0: La guerra in Ucraina. Nella notte le forze russe hanno lanciato un nuovo attacco su Kiev, la gran parte degli ordigni è stata intercettata, ma detriti precipitati al suolo hanno provocato incendi ancora attivi in diversi quartieri della città. Ieri nel bombardamento di un deposito dell'esercito ci sono stati 37 morti e più di 40 feriti proprio alle porte della capitale. Emergono intanto nuovi dettagli sulla visita del direttore della CIA John Ratcliffe a Mosca all'inizio della scorsa settimana. Secondo il sito Axios, Ratcliffe avrebbe proposto un incontro trilaterale tra Donald Trump, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Ieri nella capitale russa invece è arrivato il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, che ha incontrato Putin. Minsk resta uno dei più fedeli alleati del Cremlino. Quali i motivi dell'incontro? Sentiamo Giovanni Savino, storico e docente universitario esperto di Russia.
6: Del carattere militare futuro, di scenari che dovrebbero scaturire dall'incontro Lukashenko-Putin, se ne parla. Il reale problema però è che questo andrebbe in contraddizione con quelli che sono stati gli ultimi passi di Minsk da un annetto a questa parte, con un canale diretto con gli Stati Uniti, soprattutto per la liberazione dei prigionieri politici in cambio di un allentamento delle sanzioni a cui è sottoposta la Bielorussia dalle proteste anti-Lukashenko del 2020. C'è da dire che Putin ha promesso delle quote e degli sconti riguardo all'esportazione di tutta una serie di beni da parte di Minsk attraverso i porti sul Baltico, però noi sappiamo che quei porti sono anche oggetto degli attacchi dei droni ucraini. Riguardo però a quello che potrebbe essere la possibilità di un nuovo scenario per cui le armate russe vadano ad attaccare Kiev e Chernihiv da nord, quindi attraverso la Bielorussia, c'è da dire che qualora questo avvenisse sarebbe una sconfessione della politica di Lukashenko di questi mesi.
0: La morte ieri a 92 anni di Franco Fontana, maestro della fotografia e del colore. Le sue opere sono conservate in oltre 50 musei in tutto il mondo, ha ricevuto premi e riconoscimenti internazionali firmando molte campagne pubblicitarie. Sentiamo Tiziana Ricci.
7: La fotografia nasce nella mente prima che nell'obiettivo e solo il colore esiste, così diceva. Tutti abbiamo negli occhi i suoi paesaggi, gli scorci, dove dominavano i colori accesi, definiti, le geometrie, gli spazi. Franco Fontana, classe 33, nato nel Modenese, uno dei maggiori fotografi del secondo Novecento, tra i maggiori protagonisti internazionali della fotografia a colori. La fotografia a colori come linguaggio artistico. Fontana aveva iniziato a fotografare nei primi anni 60 e scelse subito il colore, quando la fotografia d'autore era in bianco e nero. Fu una rivoluzione, una scelta coraggiosa. Superfici verdi, blu, gialle, rosse. Il rapporto con la pittura del Novecento, come Rothko, Newman. Nel 78 pubblicò Skyline, un libro centrale per la nuova fotografia italiana. I suoi non sono solo paesaggi naturali, ma urbani, strade, asfalti, autostrade. 400 mostre, 60 libri, ha firmato numerose campagne pubblicitarie e collaborato con tante riviste e giornali. Le sue foto sono nei maggiori musei e noi lo abbiamo incontrato in occasione della sua mostra a Brescia, al Museo Santa Giulia, nel 2024. E ci resta il ricordo della sua grande simpatia di modenese e del suo talento impagabile.
0: 8:47 minuti, è tutto per questo giornale radio condotto in studio da Sara Milanese, in redazione anche Mattia Guastafierro. Ci risentiamo alle 10:30 con le notizie di Popolare Network. Una buona continuazione d'ascolto, una buona domenica.
8: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
9: Popolare Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Traffico che al momento scorre in maniera regolare su tutta la rete autostradale e sulle principali tratte stradali della Toscana. In A1 a causa di lavori si segnala la presenza di un restringimento di carreggiata con possibili rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Anche in Fipili sul ramo di Livorno restringimento di carreggiata per lavori con possibili rallentamenti in direzione Firenze tra Interporto Toscana Ovest e Interporto Toscano Est. Città di Firenze da lunedì 31 agosto fino al 2 settembre per un nuovo allaccio fognario in via delle Panche, interruzione della circolazione tra via Santo Stefano in Pane e via dello Steccuto. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: You're listening to Radio 3 Oldies.

0: Every Sunday morning, Radio 3 Oldies, feel the breeze of the past.
1: Light My Fire Music Fest, dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest, dal 31 agosto al 6 settembre, a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Traffico che al momento scorre in maniera regolare su tutta la rete autostradale e sulle principali tratte stradali della Toscana. In Fipili si segnala la presenza di lavori sul ramo di Livorno con possibili disagi tra Interporto Toscano Est e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Treni per un guasto tecnico sulla linea e convogli percorrenti la linea Firenze-Arezzo chiusi Roma stanno subendo ritardi o variazioni. Città di Firenze da lunedì 31 agosto fino al 2 settembre per un nuovo allaccio fognario in via delle Panche, interruzione della circolazione tra via Santo Stefano in Pane e via dello Steccuto. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: You're listening to Radio 3 Oldies.

0: Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: The 50s, the 60s, the 70s. This is Radio Trioldis.
2: All the colors of the rainbow before.

0: Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In Fipili si segnala la presenza di lavori sul ramo di Livorno con possibili disagi tra Interporto Toscano Est e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Treni per un guasto tecnico sulla linea e convogli percorrenti la linea Firenze-Arezzo chiusi Roma stanno subendo ritardi. Tardi o variazioni. Città di Firenze da lunedì 31 agosto fino al 2 settembre per un nuovo allaccio fognario in via delle Panche, interruzione della circolazione tra via Santo Stefano in Pane e via dello Steccuto. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: The 50s, the 60s, the 70s. This is Radio Triolis.
4: All the colors of the rainbow before your

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie di Popolare Network. Ci sono almeno un morto e 5 feriti, alcuni in gravi condizioni, per la sparatoria avvenuta nella notte in Svizzera ad un rave nella città di Aarau. Lo ha fatto sapere la polizia cantonale, precisando che gli autori sono ancora ricercati. Secondo i media svizzeri, gli spari sono stati esplosi prima delle 3 del mattino nelle vicinanze dell'ippodromo dove si svolgeva il rave, che riunisce circa 3.500 persone. Testimoni hanno riferito di aver sentito spari a raffica sulla folla. In corso una massiccia operazione nella zona per identificare gli autori della sparatoria, al momento sconosciuti, dice la polizia.
3: In Islanda è quasi terminato lo spoglio del referendum sulla ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Il no sta rafforzando il suo vantaggio ed è sopra il 52%. Salvo eclatanti sorprese, Reykjavik si prepara dunque a chiudere nuovamente le porte a Bruxelles, che sperava invece di poter accogliere un nuovo membro. La campagna ha diviso il paese in due e ieri si è tradotto in un'affluenza alle urne oltre le aspettative, superato il 60%.
2: In Nepal una bambina di 6 anni è stata tratta in salvo a Timure dopo essere rimasta sepolta per circa 60 ore sotto le macerie di un edificio crollato per la violenta alluvione di mercoledì scorso. Il numero di vittime accertate continua a salire sia sul fronte tibetano che su quello nepalese, dove si registra il maggior numero di morti, almeno 750, oltre 3.000 i dispersi. I dati non sono ancora definitivi e sono considerati sottostimati. In Tibet intanto si è registrata una nuova frana a meno di 3 chilometri dalla precedente. Il distaccamento ha creato un nuovo lago barriera, ostacolando il lavoro dei soccorsi. Gli esperti attribuiscono la frana all'instabilità dei ghiacciai causata dal riscaldamento climatico.
3: La guerra in Ucraina: per la terza notte consecutiva raid aerei russi hanno colpito Kiev. Gli ordigni sono stati quasi tutti intercettati, ma si segnalano incendi in varie zone della capitale per i detriti caduti al suolo. L'agenzia russa TASS intanto avverte che il Cremlino prepara attacchi massicci contro i siti energetici ucraini in risposta ai raid di Kiev contro siti civili. L'annuncio arriva in un contesto di forte escalation degli attacchi registrati negli ultimi mesi.
2: Dopo il malore torna a parlare Alessandro Di Battista. Ce la metterò tutta per tornare presto. Così l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle ha risposto su Instagram a uno dei tanti messaggi di incoraggiamento a lui rivolti dopo la notizia del ricovero in gravi condizioni a Cuba. Di Battista ha replicato ad un post di Ilaria Loquenzi, specialista della comunicazione, in passato nello staff del Movimento. Alla sua replica sono seguiti ancora altri commenti di vicinanza. Di Battista ha ripreso conoscenza ieri, prima del trasferimento in un ospedale della Havana, dove è arrivato lucido e ha risposto alle domande dei medici. Si era sentito male ieri a Santa Clara, dove stava realizzando un reportage, rimanendo privo di sensi per diverse ore.
3: Una persona è morta e altre 5 sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio in una baita di pastori nel nord del Piemonte, in Valle d'Evero, a pochi chilometri dal confine con la Svizzera. È accaduto nella notte in una baita all'Alpe Buscagna, provincia di Verbagno, Cusio, Ossola. Secondo le prime informazioni, la vittima aveva 37 anni, critiche le condizioni di un ragazzo di 19 anni trasportato all'ospedale Niguarda di Milano. Altri 2 uomini sono stati trasferiti con l'elisoccorso all'ospedale di Novara, in codice giallo.
2: Un uomo di 40 anni è stato trovato morto in un parcheggio a Castellanza, in provincia di Varese. La vittima sarebbe stata raggiunta da diversi colpi d'arma da fuoco. Non è ancora chiaro se sia stata uccisa sul posto o trasportata in un secondo momento nel parcheggio di fronte ad una clinica privata. Al vaglio dei carabinieri, le telecamere di sicurezza della zona, si indaga per omicidio. In chiusura uno sguardo al tempo per le prossime ore. Oggi sarà una giornata di sole su quasi tutta l'Italia, con caldo in attenuazione sul centro e sul sud del paese. Una nuova ondata di temporali è attesa a partire da martedì sulle regioni del nord, mentre al sud le temperature resteranno attorno ai 35 gradi. 10:35 minuti, per il momento è tutto, ci risentiamo alle 13 con il giornale radio. Una buona continuazione d'ascolto, una buona domenica.
1: Popolare Network.

Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso in direzione Bologna si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico e rallentamenti tra Incisareggello e Firenze Sud. Code a tratti per traffico intenso anche in A12 tra Carrara e l'allacciamento con la 15 in direzione Genova. Passiamo proprio sulla 15, dove a causa di lavori si segnala 1 chilometro di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. In Fipili si segnala la presenza di lavori sul ramo di Livorno con possibili disagi tra Interporto Toscano Est e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: L'Islanda chiude la porta all'Europa, al referendum per riprendere il dialogo sull'adesione all'Unione, il no vince sfiorando il 53% dei voti. A 10 anni dalla Brexit, per Bruxelles è una nuova battuta d'arresto. In Svizzera un morto e 5 feriti per la sparatoria avvenuta nella città di Aarau, nel nord del paese. Gli spari nelle vicinanze dell'ippodromo che ospita l'evento con 2000 persone. Gli autori sono ancora in fuga, in corso una massiccia operazione per rintracciarli. Guerra in Ucraina, la Russia attacca la capitale Kiev per la 3ª notte consecutiva, tutti intercettati gli ordigni, ma il Cremlino annuncia: prepariamo nuovi attacchi contro le centrali energetiche. Il caso Ranucci arriva a Bruxelles, il PD ha presentato un'interrogazione alla Commissione europea, la destra vuole arrivare alle elezioni togliendo di mezzo Report, dicono i Dem. Intanto anche il giornalista con i suoi legali ha deciso di contestare formalmente la sua rimozione. Ce la metterò tutta per tornare presto. Da Cuba, primo messaggio di Di Battista sui social. Dopo il malore, l'ex deputato 5 Stelle ha ripreso conoscenza, ma le sue condizioni restano gravissime. I medici avrebbero sconsigliato al momento un trasferimento in Italia. Dice un minuto, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. Andiamo subito in Islanda, che chiude la porta all'Unione Europea, al referendum per far ripartire i negoziati sull'adesione di Reykjavik. Il no ha vinto con il 52,8% dei voti. La campagna elettorale ha diviso il paese e ha mobilitato in massa gli islandesi al voto. Noi andiamo in diretta da Bruxelles con il nostro collaboratore Federico Baccini con i dettagli e gli ultimi aggiornamenti. Buongiorno Federico.
1: Sì, buongiorno Sara. Come ricordavi, alla fine l'Islanda ha detto no ancora una volta a Bruxelles, il referendum convocato dal governo di Reykjavik per valutare la possibile riapertura dei negoziati di adesione all'Unione Europea ha confermato la volontà popolare espressa già 13 anni fa alle elezioni che avevano portato al potere le forze nazionaliste e poi congelato il dialogo aperto solo 3 anni prima per diventare membro dell'Unione. Il testa a testa di ieri è terminato questa mattina quando lo spoglio dei voti nelle circoscrizioni periferiche ha messo nero su bianco la vittoria del no con quasi il 53% dei voti a fronte di un'affluenza superiore alle previsioni oltre il 60%. Non hanno spinto abbastanza dalla parte delle forze europeiste né le preoccupazioni per l'incertezza globale causata anche dalle politiche di Trump né un'economia che gioverebbe dall'ingresso nell'area euro e nemmeno la promessa di condurre negoziati duri con Bruxelles per ottenere termini di adesione vantaggiosi. Hanno prevalso invece ancora una volta le preoccupazioni per la perdita di sovranità nazionale e per le possibili implicazioni negative per Reykjavik di una riorganizzazione del settore della pesca, uno dei traini dell'economia islandese. Il governo di centrosinistra a questo punto rinuncerà all'opzione di tornare a sedersi al tavolo dei negoziati con Bruxelles, almeno nel prossimo futuro. L'Unione Europea invece, come ricordavi, a 10 anni dalla Brexit si trova ancora di nuovo delusa per aver visto i cittadini di un paese europeo benestante votare contro l'opzione di rimanere uniti e non andare ciascuno per la propria strada. Da Bruxelles è tutto, linea allo studio.
0: Grazie a Federico Baccini, ci spostiamo ora velocemente in Svizzera dove ci sono almeno un morto e 5 feriti, alcuni in grave condizioni per la sparatoria avvenuta nella notte ad un rave nella città di Aarau. Lo ha fatto sapere la polizia cantonale. L'evento si teneva in un ippodromo che ospitava circa 2000 persone. I responsabili sono ancora in fuga e sconosciuti. In queste ore è in corso una massiccia operazione nella zona per rintracciarli. Ad Aarau abbiamo raggiunto Gianpaolo Driussi, inviato della Radio Svizzera Italiana.
2: Quello che si sa finora è che la sparatoria è avvenuta al termine di un rave party che si è tenuto in un ippodromo vicino al centro di Aarau, che è la capitale del cantone Argovia, fa parte dei cantoni della Svizzera tedesca. È un evento che probabilmente ha richiamato migliaia di persone, questo era stato annunciato pubblicizzando l'evento, però in quel momento se ne trovavano poco più di 100 perché i partecipanti stavano andando a casa. Fra queste 100, circa 100 persone si trovavano appunto la vittima, una ragazza di 22 anni che è morta sul posto per le ferite riportate e altre 5 persone, un'altra ragazza e quattro uomini fra i 24 e i 27 anni. Tutta l'area, l'area è stata sbarrata dalla polizia, si sconsiglia di avvicinarsi anche anche se non esiste un pericolo imminente per la popolazione, e questo perché si presume che il o gli autori siano fuggiti. In che direzione ancora non si sa. Quello che si sa, e lo vediamo anche qui noi, è che il dispiegamento di forze è veramente importante sia nel centro della città di Aarau, ma anche nei dintorni. La scorsa notte è stato impiegato anche un elicottero dell'esercito appunto per ricercare l'autore, insomma la persona o le persone che hanno aperto il fuoco, però non ci sono informazioni riguardo né al movente né all'identità di chi ha sparato e nemmeno sull'arma utilizzata.
0: Andiamo in Ucraina. Per la terza notte consecutiva raid aerei russi hanno colpito Kiev, gli ordigni sono stati quasi tutti intercettati, ma si segnalano incendi in varie zone della capitale per i detriti caduti al suolo. È salito a 38 intanto il numero di vittime causate dal bombardamento di un deposito di armi nella notte di venerdì. Mosca si starebbe però preparando a lanciare una nuova ondata di attacchi sulle centrali energetiche ucraine, lo riporta l'agenzia russa TASS. Per il Cremlino si tratta della risposta ai raid ucraini contro siti civili. L'annuncio arriva in un contesto di forte escalation degli attacchi registrati negli ultimi mesi. Resta chiuso lo stretto di Hormuz, lo conferma il Ministero degli Esteri iraniano. Questa mattina intanto l'Ayatollah Mokhtar Khamenei ha lanciato un nuovo appello ai paesi musulmani contro gli Stati Uniti e Israele. Sentiamo Farhan Sabai.
3: Rivolgendosi ai paesi musulmani in un messaggio in occasione della settimana dell'unità islamica in Iran, il leader supremo Mojtaba Khamenei ha dichiarato che i governanti criminali degli Stati Uniti e il falso regime sionista sono acerrimi nemici dell'unità islamica e dell'intera umma islamica, comprese le popolazioni dell'Asia occidentale e del Nord Africa. Khamenei ha poi aggiunto: riconoscete i vostri veri nemici e contrastate il piano di questi malintenzionati e nemici dell'Islam, che consiste nell'esaltare le differenze all'interno dell'umma islamica per indebolirla e dominarla. Dopodiché Mojtaba Khamenei ha detto: i tiranni del mondo guidati dagli Stati Uniti criminali hanno tolto le maschere ingannevoli dal volto ripugnante dei loro obiettivi coloniali e dei loro piani arroganti ed egemonici, e si sono sfilati i guanti di velluto mostrando al mondo intero i loro artigli insanguinati. È essenziale che i paesi islamici rafforzino l'unità e la sinergia per difendersi dall'impietà. Dovrebbero risolvere i loro problemi attraverso l'unità di intenti, l'amicizia e la cooperazione sulla via del bene. Ora è ben difficile che i paesi musulmani alleati di Washington prendano posizione contro gli Stati Uniti e a fianco dell'Iran. Il monito di Khamenei è probabilmente rivolto a quei paesi che potrebbero mettere in atto l'embargo finanziario contro Teheran, in particolare gli Emirati, dove hanno sede le filiali delle banche iraniane. Qualche giorno fa il monito nei confronti degli Emirati era un altro: su un missile c'era scritto in persiano: appena gli Stati Uniti se ne andranno dalla regione, resteremo noi e voi. A quel punto faremo i conti. Per Popolare Network, Farhan Sabai.
0: Dopo il malore che lo ha colpito, Alessandro Di Battista ha scritto da Cuba un primo messaggio sui social: ce la metterò tutta per tornare presto. Così l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle ha risposto su Instagram a uno dei tanti post di incoraggiamento a lui rivolti. Di Battista ha replicato ad un messaggio di Ilaria Loquenzi, specialista della comunicazione in passato nello staff del Movimento. Alla sua replica sono seguiti ancora altri commenti di vicinanza. Di Battista ha ripreso conoscenza ieri, prima del trasferimento in un ospedale della Havana, dove è arrivato lucido e ha risposto alle domande dei medici. Si era sentito male a Santa Clara, dove stava realizzando un reportage, rimanendo privo di sensi per diverse ore. Il Corriere della Sera scrive che, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stato colpito da un ictus. Sarebbe ancora in gravissime condizioni, anche se vigile. Per questo i medici avrebbero al momento sconsigliato un trasferimento in Italia. Sigfrido Ranucci contesta formalmente la sua rimozione da Report. Il giornalista, attraverso i suoi legali, ha presentato un documento con cui chiede alla RAI il reintegro e il risarcimento dei danni. Intanto il caso è arrivato anche a Bruxelles. Il PD ha presentato un'interrogazione alla Commissione europea per violazione del Media Freedom Act. Il sospetto più che fondato è che la destra che governa la RAI voglia arrivare alle elezioni politiche senza avere i riflettori puntati, dice l'eurodeputato Dem Sandro Ruotolo, che ha presentato l'interrogazione. Sentiamolo.
4: Il Media Freedom Act dice una cosa semplice, che il servizio pubblico radiotelevisivo nei 27 Stati membri deve essere indipendente e autonomo dalla politica, ancor di più dalla maggioranza, cioè dal governo. È un ossimoro, come dire, che il governo controlli l'informazione. E allora, come dire, nel far fuori report, cioè la politica, la maggioranza di destra ha chiesto di far, alla RAI di far fuori report e Ranucci, e la RAI ha eseguito, perché non abbiamo ancora una motivazione per cui Ranucci è stato sospeso dalla conduzione. La RAI non ce l'ha spiegato. Quello che sappiamo di certo è che il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini e il presidente del Senato Ignazio La Russa, ma poi tanti esponenti in queste ultime settimane, giorni, anni, diciamo, non hanno fatto altro che chiedere la testa di Ranucci di questa trasmissione. Ora voglio solo sottolineare un elemento: l'AGCOM ha sempre ritenuto corretto quel programma. Tra l'altro è molto sospetta questa decisione, perché ci stiamo avviando alle elezioni politiche del 2027.
0: Veniamo alla cronaca. Una persona è morta, altre 5 sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio in una baita di pastori nel nord del Piemonte, a pochi chilometri dal confine con la Svizzera. È accaduto nella notte in una baita dell'Alpe Buscagna, nella provincia del Verbania Cusio Ossola. Secondo le prime informazioni, la vittima aveva 37 anni, critiche le condizioni di un ragazzo di 19 anni, trasportato all'ospedale Niguarda di Milano. Altri due uomini di 62 anni sono stati trasferiti con l'elisoccorso all'ospedale di Novara in codice giallo. Un uomo di 40 anni è stato trovato morto in un parcheggio a Castellanza, in provincia di Varese. La vittima sarebbe stata raggiunta da diversi colpi d'arma da fuoco. Non è ancora chiaro se sia stata uccisa sul posto o trasportata in un secondo momento nel parcheggio di fronte ad una clinica privata. Al vaglio dei carabinieri, le telecamere di sicurezza della zona, si indaga per omicidio. Ci spostiamo ora in Nepal, dove dopo 60 ore sotto le macerie, oggi una bambina di 6 anni è stata tratta in salvo dai soccorritori che lavorano alla ricerca dei dispersi dopo la violenta alluvione causata dal collasso di un ghiacciaio ad alta quota mercoledì scorso. Il numero di vittime accertate però continua a salire, almeno 750 finora, oltre 3.000 i dispersi, tra loro anche 3 italiani. I dati non sono ancora definitivi. In Tibet intanto si è registrata una nuova frana a meno di 3 chilometri dalla precedente. Gli esperti attribuiscono questa frana all'instabilità dei ghiacciai causata dal riscaldamento climatico. L'intera regione resta sotto allerta. A Kathmandu abbiamo raggiunto Anna Banfi, cooperante dell'ONG ActionAid, che sta cercando di fornire beni di prima necessità alla popolazione colpita.
5: Le necessità sono proprio dei beni primari, quindi a partire dal cibo, acqua potabile, kit igienico-sanitari, sicuramente supporto medico per le persone ferite, supporto psicologico per quanti hanno vissuto questo trauma e rifugi temporanei per le oltre 40.000 persone che hanno perso la casa proprio a causa di questa catastrofe. Le persone che ancora sono disperse sono tutte quelle persone che vivevano o erano momentaneamente lungo il corso del fiume Trishuli, da dove poi è scesa appunto questa valanga di ghiaccio e detriti. Il governo locale ha comunque assolutamente diramato l'ordine di abbandonare la zona per chi è rimasto, insomma, per i sopravvissuti, e di non soggiornare assolutamente nei pressi del fiume, perché purtroppo si teme che possano esserci nuove frane ed alluvioni di questo tipo. Si stanno monitorando soprattutto alcuni laghi che sembrano essere a rischio, diciamo, e quindi insomma la situazione è ancora un po' a rischio anche per le prossime giornate e settimane, quindi tutto un po' da vedere, sicuramente da evitare di soggiornare o comunque di sostare lungo i fiumi.
0: Il governo degli Stati Uniti come investitore tramite il Pentagono nella nuova maxi joint venture petrolifera col Venezuela annunciata da Donald Trump. Lo rivela il Wall Street Journal, che spiega il retroscena dell'operazione annunciata venerdì dal presidente Trump, con la quale Washington otterrà il controllo maggioritario di 65 miliardi di barili di riserve petrolifere venezuelane. Per il presidente degli Stati Uniti però non si tratta solo di una manovra commerciale. Sentiamo il servizio di Gianni Beretta.
6: Il segretario di Stato Marco Rubio e il ministro della guerra Exet hanno sottoscritto a Caracas un accordo che prevede la cessione di 65 miliardi di barili di petrolio, equivalente al 21% delle intere riserve del Venezuela, che passerebbero così agli Stati Uniti, aumentando del 140% le attuali riserve di greggio su cui Washington può contare. Un'intesa storica, dichiarato Donald Trump, a costo zero per il contribuente statunitense, che porterà ad una riduzione del prezzo dei combustibili negli States dopo l'impennata del petrolio a livello internazionale per il fallimentare conflitto con l'Iran, che si prolunga ormai da 6 mesi e che ha interrotto di un quinto la distribuzione mondiale del greggio. Il tutto sotto la gestione di imprese private USA, a partire dalla Chevron, un'operazione colossale calcolata in vista delle elezioni di midterm di novembre, nelle quali Trump è dato al minimo dei consensi e che per l'entusiasta presidente ad interim del Venezuela Delcy Rodriguez, dopo il sequestro 7 mesi fa di Nicolás Maduro, porterà grandi benefici fiscali all'economia in affanno del suo paese, ma al prezzo di una totale dipendenza strategico-politica futura dal gigante del nord. Per Popolare Network, il vostro Gianni Beretta.
0: E in vista delle elezioni di novembre si intensifica anche la campagna dell'ICE, la polizia anti-immigrazione. Nel mese di luglio gli agenti federali hanno arrestato 50.000 stranieri in tutti gli Stati Uniti, il 15% in più rispetto al mese precedente e il 70% in più rispetto a febbraio. Prima del ritorno di Trump alla Casa Bianca, l'ICE arrestava in media 8.000 persone al mese. Sentiamo da New York la nostra Marina Catucci.
7: Trump l'aveva detto che lui voleva fare 2.000 arresti al giorno, ha fatto enormi pressioni perché ciò accadesse e sta accadendo. Una delle cose preoccupanti è che questi dati non li ha diffusi il governo. Il Dipartimento della Sicurezza Interna infatti ha smesso di pubblicarli all'inizio di questo secondo mandato. Se li conosciamo è perché dei ricercatori dell'Università della Berkeley e della UCLA, cioè dell'Università di Los Angeles, hanno fatto causa per ottenerli. C'è stato un calo di arresti dopo le uccisioni in Minnesota che avevano portato in piazza mezzo paese, e da quel momento la Casa Bianca ha cambiato metodo, non obiettivo. Non ci sono più le operazioni spettacolari nelle città democratiche, quelle con i video degli agenti che saltano giù dai furgoni, Gregory Bovino che si aggira per le città vestito da bovino, che

0: agli arresti.
1: E in chiusura un aggiornamento appena arrivato in redazione: è italiana la 22enne rimasta uccisa nella sparatoria in Svizzera di questa mattina. Non sono ancora note le sue generalità. Aggiornamenti a partire dalla prossima edizione del giornale radio alle 15.30. Alle 13.18 minuti è tutto. Sara Milanese e Mattia Guastafierro vi augurano una buona domenica, una buona giornata.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Popolare Network.

0: Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti in direzione Bologna tra Valdarno e Firenze Sud e tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico. Rallentamenti invece ancora per traffico intenso sulla 1 direttissima tra il Bivio con la 1 panoramica e Firenzuola verso Roma. Code a tratti a causa di lavori anche in A12 tra Carrara e l'allacciamento con la 15 in direzione Genova. Proprio in A15 a causa di lavori 2 km di coda tra Berceto e Pontremoli direzione La Spezia. Sempre a causa di lavori in Fipili sul ramo di Livorno, restringimento di carreggiata con possibili rallentamenti tra Interporto Toscano Est e Colle Salvetti direzione Firenze. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto alla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignon. In A1 in direzione Bologna, coda tratti da Calenzano, il bivio con la variante di Valico, e tra Val d'Arno e Firenze Sud. Sulla variante di Valico in direzione Roma, traffico a rilento tra il bivio con la A1 e Firenzuola. Segnalato un mezzo in avaria tra Val d'Arno e Arezzo al chilometro 351. Raccomandata la massima prudenza. In A12 in direzione Genova, coda tratti da Carrara e il bivio con la A15 Parma La Spezia. La prossima settimana provvedimenti per lavori a Firenze in via Belisario Vinta, via delle Panche, Gioberti, Santo Spirito, via dei Maffei, via del Ponte di Mezzo, via Mariti, Canto Rivolto e Lungarno Torrigiani. Linea ferroviaria Firenze Borgo San Lorenzo via Pontassieme, da venerdì 4 a domenica 6 settembre. Per lavori di manutenzione programmata sono previste variazioni, cancellazioni, limitazioni di percorso e corse sostitutive con bus per i treni regionali. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Quindici e trenta, buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie.
3: Un traghetto passeggeri si è capovolto dopo aver imbarcato acqua al largo della costa settentrionale di Cipro Nord. Secondo le autorità, a bordo c'erano 259 passeggeri e 8 membri dell'equipaggio. Al momento le vittime accertate sono 7, 172 le persone salvate. Le operazioni di soccorso sono tuttora in corso. L'imbarcazione aveva lanciato un segnale di soccorso a mezzogiorno a circa 3 miglia dalla costa dopo essere stata colpita da una forte onda. Il comandante ha provato a invertire la rotta, ma è arrivata una seconda ondata e il traghetto ha continuato a imbarcare acqua fino ad affondare. Nella zona c'erano condizioni meteo avverse che avevano già fatto ritardare di un giorno la partenza della nave diretta in Turchia.
2: È salito a 788 il bilancio ufficiale delle vittime delle devastanti alluvioni provocate dal crollo di un ghiacciaio in Nepal. 2.502 persone risultano ancora disperse. Nell'area sono state riprese le piogge che rendono difficili i soccorsi e aumentano il rischio di nuove frane, rendendo necessario percorrere vie secondarie per portare beni di prima necessità alle popolazioni colpite.
3: È italiana la giovane di 22 anni morta nella sparatoria durante un rave ad Aarau in Svizzera. L'unità di crisi della Farnesina sta seguendo il caso con l'ambasciata di Berna e il consolato generale a Basilea. La sparatoria, ancora senza movente, è avvenuta la scorsa notte nei pressi del rave ad Aarau, vicino a Zurigo. Anche agenti della polizia tedesca stanno cercando l'autore o gli autori della sparatoria. Ferite altre 5 persone.
2: Un detenuto di 25 anni morto in carcere a Ferrara per aver inalato il gas di una delle bombolette con cui i detenuti cuociono il cibo. Non è chiaro se per suicidarsi o per utilizzarlo come stupefacente. L'ho reso noto Roberto Cavalieri, garante regionale delle persone private della libertà.
3: È un volontario milanese di 35 anni, l'uomo morto nella notte nella baita all'Alpe Buscagna a Baceno, nella provincia di Verbano-Cuso-Ossola, dove si è verificata una fuga di gas generata da un boiler. Pietro Maria Fiori stava trascorrendo un periodo in alpeggio come volontario per aiutare gli allevatori in estate. Un'altra volontaria di 19 anni è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. Gli altri intossicati sono gestore dell'alpeggio e suo padre, oltre a 2 dipendenti dell'azienda agricola.
2: È una situazione sicuramente difficile, ma sempre più sotto controllo, così il prefetto di Cremona, Antonio Giannelli, al termine del vertice di stamattina sui gravi danni causati dalla tromba d'aria e dalla grandinata di venerdì scorso. Domani in città parchi e uffici pubblici rimarranno chiusi, mentre continuano le verifiche sugli edifici per individuare tutte le strutture che hanno subito danni, in particolare le scuole, in vista della riapertura.
3: A Brandizzo, nel Torinese, sono stati ricordati Giuseppe Aversa, Kevin Laganà, Saverio Giuseppe Lombardo, Giuseppe Sorvillo e Michael Zanera, i 5 operai morti la notte del 30 agosto 2023 travolti da un treno in transito mentre stavano effettuando delle manutenzioni sui binari. Il processo inizierà il 30 settembre al Tribunale di Ivrea. Sul monumento di fronte alla stazione di Brandizzo, oltre alla corona del gruppo Ferrovie dello Stato, presente con una delegazione, sono state lasciate 5 rose bianche, una per ogni vittima. Nonostante quello che è successo, appalti e subappalti continuano a esserci in nome del dio denaro, ha detto Stella, la mamma di Giuseppe Aversa, intervenendo alla fine della manifestazione. Quella notte hanno mandato 5 vite al macello, hanno spezzato altrettante famiglie. Alla cerimonia anche familiari delle stragi di Viareggio e del Ponte Morandi.
2: 15:34 minuti è tutto. Vi ricordo le notizie di Popolare Network alle 17:30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto alla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignon. In A1 in direzione Bologna, coda tratti da Calenzano, il bivio con la variante di Valico, e tra Val d'Arno e Firenze Sud. Segnalato un incidente tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico al chilometro 270. Raccomandata la massima prudenza. Sulla variante di Valico in direzione Roma, traffico a rilento tra il bivio con la 1 e Firenzuola. In A12 in direzione Genova, coda a tratti tra Carrara e il bivio con la 15 Parma-La Spezia. La prossima settimana provvedimenti per lavori a Firenze in via Belisario Vinta, via delle Panche, Gioberti, Santo Spirito, via dei Maffei, via del Ponte di Mezzo, via Mariti e Lungarno Torrigiani. Linea ferroviaria Firenze-Borgo San Lorenzo via Pontassieme, da venerdì 4 a domenica 6 settembre. Per lavori di manutenzione programmata sono previste variazioni, cancellazioni, limitazioni di percorso e corse sostitutive con bus per i treni regionali. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sette e trenta, buon pomeriggio, Popolare Network. Le notizie: 7 morti, 23 dispersi, 223 persone salvate. Il bilancio del traghetto passeggeri che si è capovolto dopo aver imbarcato acqua al largo della costa settentrionale di Cipro Nord. Il traghetto è completamente affondato. Ancora da chiarire le cause. L'imbarcazione aveva lanciato un segnale di soccorso a mezzogiorno, a circa 3 miglia dalla costa, dopo essere stata colpita da una forte onda. Il comandante ha provato a invertire la rotta, ma è arrivata una seconda ondata e il traghetto ha continuato a imbarcare acqua fino ad affondare. Nella zona c'erano condizioni meteo avverse che avevano già fatto ritardare di un giorno la partenza della nave diretta in Turchia.
3: Si chiama Maria Spinelli, originaria dell'Abruzzo, che lavorava in Svizzera, la 22enne morta nella sparatoria durante un rave. Sono italiani anche altri 2 dei 5 feriti. La sparatoria è avvenuta la scorsa notte nei pressi di un rave ad Araau, vicino a Zurigo. Anche agenti della polizia tedesca stanno cercando l'autore o gli autori e non c'è ancora neanche un movente. Le autorità svizzere, parlando con i giornalisti, hanno lasciato aperta sostanzialmente qualsiasi ipotesi. Una lite, un attacco a specifici individui, non viene escluso ancora neppure il terrorismo. La sparatoria alla fine del rave, cui partecipavano circa 3.000 persone all'ippodromo di Araau.
2: I vertici militari degli Stati Uniti hanno avvertito il segretario alla difesa Pete Hegseth che una campagna su vasta scala contro l'Iran, protratta nel tempo, è insostenibile e compromette la capacità delle forze armate di rispondere ad altre minacce, lo riporta il Washington Post, che cita fonti informate. Secondo quanto riportato, l'avvertimento è stato formulato dai capi di Stato Maggiore di Esercito, Marina e Aeronautica, insieme ad altri leader militari, in un documento presentato al segretario alla difesa il 14 agosto.
3: È salito a 788 il bilancio ufficiale delle vittime delle devastanti alluvioni provocate dal crollo di un ghiacciaio in Nepal. Più di 2.500 ancora dispersi, nell'area sono riprese le piogge che rendono difficili i soccorsi e aumentano il rischio di nuove frane, rendendo necessario percorrere vie secondarie per portare beni di prima necessità alle popolazioni colpite.
2: Il ministro degli esteri Tajani ha sentito al telefono Alessandro Di Battista, ricoverato in gravi condizioni a La Habana, Cuba, per un sospetto ictus. Fonti della Farnesina confermano che il ministro ha chiamato l'ex parlamentare per offrirgli la solidarietà e lo ha trovato combattivo nel tono, non indebolito nel morale, nonostante la situazione complicata. Tajani, oltre alla solidarietà, gli ha garantito che il governo farà tutto quello che serve come per ogni cittadino italiano in condizioni simili.
3: Un detenuto di 25 anni è morto in carcere a Ferrara per aver inalato il gas di una delle bombolette con cui i detenuti cuociono il cibo. Non è chiaro se per suicidarsi o utilizzarlo come stupefacente. Lo ha reso noto Roberto Cavalieri, garante regionale delle persone private della libertà.
2: È un volontario milanese di 35 anni, l'uomo morto nella notte nella baita all'Alpe Buscagna, a Baceno, nella provincia del Verbano Cusio Ossola, dove si è verificata una fuga di gas generata da un boiler. Pietro Maria Fiori stava trascorrendo un periodo in alpeggio come volontario per aiutare gli allevatori in estate. Un'altra volontaria di 19 anni è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano. Gli altri intossicati sono il gestore dell'alpeggio e suo padre, oltre a 2 dipendenti dell'azienda agricola.
3: È una situazione sicuramente difficile ma sempre più sotto controllo, così il prefetto di Cremona Antonio Giannelli dopo il vertice di stamattina sui gravi danni causati dalla tromba d'aria e dalla grandinata di venerdì. Domani in città parchi e uffici pubblici saranno chiusi, mentre continuano le verifiche sugli edifici per individuare tutte le strutture che hanno subito danni, in particolare le scuole, in vista della riapertura.
2: Le 17.33 è tutto, vi ricordo il giornale di Popolare Network alle 19.30. Buon ascolto.
4: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Popolare Network.
5: Sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Nuovo notiziario del traffico a cura di chi vi parla, Cesare Martignon per Firenze Smart. In A1 in direzione Bologna, traffico a rilento tra il bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi. Coda a tratti tra Calenzano, il bivio con la variante e tra Valdarno e Firenze Sud. In A11 in direzione Pisa, 1 chilometro di coda tra Pistoia e Chiesina Ozzanese per incidente con coda in aumento. In direzione Firenze, traffico bloccato tra Chiesina Ozzanese e Montecatini Terme per un incidente con 2 chilometri di coda in aumento. In A12 in direzione Genova, ancora coda a tratti tra il bivio con il raccordo A11 Firenze-Pisa e il bivio con la A15 Parma-La Spezia. Linea ferroviaria Firenze-Borgo San Lorenzo via Pontassieme, da venerdì 4 a domenica 6 settembre, per lavori di manutenzione programmata sono previste variazioni, cancellazioni, limitazioni di percorso e corse sostitutive con bus per i treni regionali. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nuovo notiziario del traffico a cura di chi parla, Cesare Martignon per Firenze Smart. In A1 in direzione Bologna, traffico a rilento tra il bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi. Coda a tratti tra Calenzano, il bivio con la variante, e tra Valdarno e Firenze Sud. In A11 in direzione Pisa, un chilometro di coda tra Pistoia e Chiesina Ozzanese per incidente con coda in aumento. In direzione Firenze, traffico bloccato tra Altopascio e Montecatini Terme per l'incidente con 5 km di coda. In A12 in direzione Genova, ancora coda a tratti tra il bivio con il raccordo A11 Firenze-Pisa e il bivio con la A15 Parma-La Spezia. Linea ferroviaria Firenze-Borgo San Lorenzo via Pontassieme, da venerdì 4 a domenica 6 settembre, per lavori di manutenzione programmata sono previste variazioni, cancellazioni, limitazioni di percorso e corse sostitutive con bus per i treni regionali. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

0: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezione fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Sound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

0: Avete ascoltato Aperi Sound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20. Light My Fire Music Fest, dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest, dal 31 agosto al 6 settembre, a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Tutti i giorni dalle 20 alle 22, Remember, Remember. I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

0: Remember.
1: Su Radio 3 Network. Nobody does it.

giorni dalle 20 alle 22, 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network c'è Remember!

0: meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90.
1: Remember!
0: Remember! Su Radio 3 Network.
2: Tempo!

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember. Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember. Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

0: 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network c'è Remember.
1: This is the story of my baker.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

0: i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90.
1: Remember!
0: Su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember, i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

i giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Mille per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.

0: In Islanda vince il no al referendum sull'adesione all'Unione Europea. Rispettiamo la volontà del popolo islandese, dice la Commissione Europea. Esultano i sovranisti. A Brandizzo, terzo anniversario della strage dei 5 operai investiti dal treno mentre lavoravano sui binari. Il 30 settembre inizia il processo. La rabbia dei familiari, non contiamo nulla. È come se la strage non fosse accaduta. La guerra con l'Iran è insostenibile, eccessiva e troppo prolungata, così i vertici militari statunitensi si rivolgono al segretario della difesa. Nel frattempo continuano gli attacchi e lo stretto di Hormuz resta chiuso. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. La Commissione Europea, tramite un portavoce, ha preso atto della volontà del popolo islandese che ha deciso di dire no al negoziato di adesione all'Unione Europea. Il referendum era stato voluto dalle autorità islandesi e ha visto prevalere il no con il 52,8% dei voti. Classica la distribuzione del voto. Nella capitale Reykjavik ha vinto il sì, nelle aree rurali il no. Gli islandesi si sono mobilitati per questo voto che era prima di tutto un messaggio a Trump: l'Islanda è un'isola indipendente. Se il no al negoziato di adesione alla UE fa esultare i sovranisti europei, risolve comunque una serie di complicazioni anche per Bruxelles, secondo l'analisi di Roberto Castaldi, direttore di FocusEurope.it e segretario del Movimento Federalista Europeo.
1: Al contempo in Europa molti tirano un sospiro di sollievo, perché da un lato ne abbiamo un processo di allargamento in corso con vari paesi dei Balcani occidentali, la Georgia, la Moldavia eccetera, che rischiano di essere completamente scavalcati dall'Islanda, perché l'Islanda, essendo già dentro al mercato comune, ha già tutta la nostra legislazione in vigore. Inoltre non è che ci fosse così tanta voglia nell'Unione Europea di dare il veto all'Islanda, cioè, finché non riusciremo ad abolire la regola dell'unanimità sulle decisioni fondamentali, avere un altro paese di 400.000 abitanti in cui si dà il veto sulla decisione di 450 milioni non è una grande idea da un punto di vista democratico.
2: Di contro però il primo politico a esultare è stato Marine Le Pen, perché questo no evidentemente verrà usato anche dai sovranisti come argomento contro l'Unione Europea. Avete visto che il popolo contro l'Unione?
1: Certo, è naturale, ognuno fa, come dire, i suoi interessi politici, però la realtà è che dobbiamo anche aver presente di dove sta l'Islanda geograficamente, di quanto è isolata dal resto d'Europa e delle ragioni che hanno spinto gli islandesi a fare questo referendum. Questo è un referendum in risposta a Donald Trump, non aveva niente a che vedere con l'Europea, cioè quanto Donald Trump ci minaccia, quanto abbiamo bisogno di cercare una protezione da un'eventuale minaccia americana se decide che dopo la Groenlandia vuole allungare le mani anche sull'Islanda per ragioni geopolitiche o di trivellazioni e così via.
0: In Svizzera la scorsa notte c'è stata una sparatoria al termine di un rave con 3.000 persone che si è svolto all'ippodromo di Aarau vicino a Zurigo. Una ragazza di 22 anni è rimasta uccisa, Maria Spinelli, originaria dell'Abruzzo, che lavorava in Svizzera. Sono italiani anche altri 2 dei 5 feriti. Le stesse autorità svizzere al momento hanno detto di sapere poco o nulla. Si stanno cercando gli autori dell'attacco, ma non si sa quanti siano. Buio anche sul movente. Per ora viene lasciata aperta sostanzialmente qualsiasi ipotesi, una lite, un attacco a specifici individui, non viene escluso nemmeno il terrorismo. Un traghetto passeggeri si è capovolto dopo aver imbarcato acqua al largo della costa settentrionale di Cipro Nord. Ci sono 7 morti, ad ora sono 23 i dispersi, 223 le persone tratte in salvo. Il traghetto è completamente affondato, ancora da chiarire le cause. L'imbarcazione aveva lanciato un segnale di soccorso a mezzogiorno a circa 3 miglia dalla costa dopo essere stata colpita da una forte onda. Il comandante ha provato ad invertire la rotta, ma è arrivata una seconda ondata e il traghetto ha continuato a imbarcare acqua fino ad affondare. Nella zona c'erano condizioni meteo avverse che avevano già fatto ritardare di un giorno la partenza della nave diretta in Turchia. Poco fa si è appreso che il comandante e l'equipaggio sono stati arrestati. A Brandizzo, nel torinese, sono stati ricordati Giuseppe Aversa, Kevin Laganà, Saverio Giuseppe Lombardo, Giuseppe Sorvillo e Michael Zanera, i cinque operai morti la notte del 30 agosto 2023, travolti da un treno in transito mentre lavoravano sui binari. Il processo inizierà il 30 settembre al Tribunale di Ivrea. Sul monumento, di fronte alla stazione di Brandizzo, sono state lasciate 5 rose bianche, una per ogni vittima. Nonostante quello che è successo, appalti e subappalti continuano ad esserci in nome del dio denaro, ha detto Lidia Orastella, la mamma di Giuseppe Aversa, intervenendo alla fine della manifestazione. Quella notte hanno mandato 5 vite al macello e hanno spezzato altrettante famiglie. Sentiamola.
3: Sulla sicurezza non è stato fatto niente. A noi non ci calcolano, non siamo niente. Non sono stati niente quelli che sono morti per loro, perché li hanno mandati allo sbaraglio, a morire, e non hanno fatto niente adesso ancora per evitare tutto questo. Hanno preso sti soldi del PNR, ma perché non hanno investito qualcosa sulla sicurezza? Perché? Doveva essere la prima, vuol dire che non hanno nessun rispetto, né per noi e né per i morti. Adesso ci sarà il processo, la prima udienza. Si spera che vengano veramente puniti, perché comunque quelli continuano a fare i loro comodi e i nostri non ci sono più.
0: È una situazione sicuramente difficile, ma sempre più sotto controllo, così il prefetto di Cremona Antonio Giannelli al termine del vertice di stamattina sui gravi danni causati dalla tromba d'aria e dalla grandinata di venerdì. Continuano le verifiche sugli edifici per individuare tutte le strutture che hanno subito danni, in particolare le scuole, in vista della riapertura. Francesca Morandi, giornalista della provincia di Cremona.
4: Questo l'ha detto stamattina il prefetto, che la priorità sono le scuole. Stanno facendo questo monitoraggio sulle scuole perché il 14 settembre andranno a riaprire delle scuole, quindi hanno la priorità.
5: E ne sono state ridanneggiate?
4: Non lo sanno, però vogliono verificare.
5: Domani gli uffici comunque resteranno chiusi così come i parchi?
4: Domani ancora resteranno chiusi, i parchi resteranno chiusi. Adesso l'attenzione è sul municipio, su quella colonnina che sbuca in alto della Guglia, che è pericolosa. La crollata, parlo del Duomo, infatti Bertolaso oggi ha assicurato che domani arriverà questo potente mezzo, questa autogru alta che si muoverà sia sul municipio, sulla torre civica che sulla Guglia. Sono ancora 50 scollati, sono 14 famiglie, però si sta il sindaco operando per sistemare le case e farle rientrare. In ospedale sono rimasti in 4, 16.000 auto danneggiate, domani viene Fontana.
5: E vi aspettate lo stato d'emergenza a questo punto?
4: Sì, esatto. I fondi, i contributi, l'emergenza.
0: È salito a 788 il bilancio ufficiale delle vittime delle devastanti alluvioni provocate dal crollo di un ghiacciaio in Nepal. 2502 persone risultano ancora disperse. Nell'area sono riprese le piogge che rendono difficili i soccorsi e aumentano il rischio di nuove frane, rendendo necessario percorrere vie secondarie per portare beni di prima necessità alle popolazioni colpite. I vertici militari USA hanno avvertito il segretario alla difesa Pete Hegseth che una campagna su vasta scala contro l'Iran protratta nel tempo è insostenibile e compromette la capacità delle forze armate di rispondere ad altre minacce a livello globale. Lo riporta il Washington Post citando fonti informate. Secondo quanto riportato, l'avvertimento è stato formulato dai capi di Stato Maggiore di Esercito, Marina e Aeronautica, insieme ad altri alti leader militari in un documento presentato al segretario il 14 agosto. Una delle fonti ha aggiunto che per i vertici delle forze armate la guerra contro l'Iran è ormai diventata un impegno eccessivo e troppo prolungato. Intanto, come riporta Axios, le forze americane hanno attaccato 2 lanciatori iraniani sull'isola di Larak. Sarebbero stati colpiti Pasdaran che preparavano un lancio di razzi verso lo stretto di Hormuz. 2 i morti. Stretto di Hormuz che resta chiuso, come conferma il ministero degli esteri iraniano. Il nemico vuole dividere la nazione islamica, ha scritto su X la guida suprema dell'Iran, l'ayatollah Mojtaba Khamenei. Il viceministro degli esteri iraniano ha dichiarato che l'Iran non ha fretta di riaprire lo stretto di Hormuz e l'accordo sullo stretto con l'Oman non entrerà in vigore finché gli Stati Uniti non rispetteranno i loro impegni. Intanto una troupe di NBC News è stata aggredita dai coloni in Cisgiordania nel villaggio di Jalud. Farian Sabai.
6: Rivolgendosi ai paesi musulmani in un messaggio in occasione della settimana dell'unità islamica in Iran, il leader supremo Mojtaba Khamenei ha dichiarato che i governanti criminali degli Stati Uniti e il falso regime sionista sono acerrimi nemici dell'unità islamica e dell'intera umma islamica, comprese le popolazioni dell'Asia occidentale e del Nord Africa. Khamenei ha poi aggiunto: riconoscete i vostri veri nemici e contrastate il piano di questi malintenzionati e nemici dell'Islam, che consiste nell'esaltare le differenze all'interno dell'umma islamica per indebolirla e dominarla. Dopodiché Mojtaba Khamenei ha detto: i tiranni del mondo guidati dagli Stati Uniti criminali hanno tolto le maschere ingannevoli dal volto ripugnante dei loro obiettivi coloniali e dei loro piani arroganti ed egemonici e si sono sfilati i guanti di velluto mostrando al mondo intero i loro artigli insanguinati. È essenziale che i paesi islamici rafforzino l'unità e la sinergia per difendersi dall'impietà. Dovrebbero risolvere i loro problemi attraverso l'unità di intenti, l'amicizia e la cooperazione sulla via del bene. Ora è ben difficile che i paesi musulmani alleati di Washington prendano posizione contro gli Stati Uniti e a fianco dell'Iran. Il monito di Khamenei è probabilmente rivolto a quei paesi che potrebbero mettere in atto l'embargo finanziario contro Teheran, in particolare gli Emirati, dove hanno sede le filiali delle banche iraniane. Qualche giorno fa il monito nei confronti degli Emirati era un altro. Su un missile c'era scritto in persiano: appena gli Stati Uniti se ne andranno dalla regione, resteremo noi e voi. A quel punto faremo i conti. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: Tra gli stranieri arrestati e deportati dall'ICE negli Stati Uniti c'è anche un cittadino britannico molto particolare, Milo Yiannopoulos, perché è un famoso sostenitore MAGA e propagatore delle stesse idee razziste alla base della politica anti-migranti di Trump. Il servizio.
7: Questa volta essere espulso non è stato un disperato richiedente d'asilo in cerca di nuova vita. È Milo Yiannopoulos, il provocatore britannico di estrema destra, arrestato dall'ICE a New Orleans venerdì e, notizia di queste ore, deportato nel Regno Unito. Yiannopoulos era entrato legalmente negli Stati Uniti nel maggio 2019, ma secondo il Department of Homeland Security aveva poi violato le condizioni della sua permanenza, non presentandosi poi a un'udienza sull'immigrazione. Un giudice aveva messo nei suoi confronti un ordine definitivo di espulsione il 22 luglio. Il paradosso è che Yiannopoulos è stato per anni un sostenitore entusiasta della stretta sull'immigrazione di Donald Trump e del mondo MAGA. Lo scorso anno scriveva: zero immigrazione per i prossimi 20 anni. Adesso quella stessa macchina di deportazione lo ha arrestato e rimandato a casa. Ex firma di Breitbart, diventato famoso per le provocazioni contro femminismo, Islam e immigrati, Yiannopoulos aveva anche lavorato per Marjorie Taylor Greene e più recentemente per il rapper Kanye West. Il governo Trump ha celebrato il suo arresto sui social venerdì, ricordando agli immigrati presenti irregolarmente nel paese che possono lasciare volontariamente gli Stati Uniti con $3,000 e un volo gratuito, altrimenti, avvertito il governo, saranno arrestati e deportati, proprio come Yiannopoulos. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: Un'equipe sanitaria del Policlinico Gemelli di Roma è partita in direzione Cuba per fornire assistenza ad Alessandro Di Battista, ex deputato 5 Stelle, che è stato colpito da un malore mentre si trovava a Santa Clara, a 300 km dalla capitale, L'Avana, per girare un reportage. Oggi il ministro degli esteri Antonio Tajani lo ha chiamato al telefono. Secondo fonti della Farnesina, lo ha trovato combattivo nel tono, non indebolito nel morale, nonostante la complicata situazione. Di Battista stesso in giornata ha scritto messaggi sui social promettendo di tornare presto. Sigfrido Ranucci contesta formalmente la sua rimozione da report. Il giornalista, attraverso i suoi legali, ha presentato un documento con cui chiede alla RAI il reintegro e il risarcimento dei danni. Intanto il caso è arrivato anche a Bruxelles. Il PD ha presentato un'interrogazione alla Commissione europea per violazione del Media Freedom Act. Il sospetto più che fondato è che la destra che governa la RAI voglia arrivare alle elezioni politiche senza avere i riflettori puntati, dice l'eurodeputato Sandro Ruotolo, che ha presentato l'interrogazione.
8: Il Media Freedom Act dice una cosa semplice, che il servizio pubblico radiotelevisivo nei 27 stati membri deve essere indipendente e autonomo dalla politica, ancor di più dalla maggioranza, cioè dal governo. È un ossimoro, come dire, che il governo controlli l'informazione. E allora, come dire, nel far fuori report, cioè la politica, la maggioranza di destra ha chiesto di far, alla RAI di far fuori report e Ranucci, e la RAI ha eseguito, perché non abbiamo ancora una motivazione per cui Ranucci è stato sospeso dalla conduzione. La RAI non ce l'ha spiegato. Quello che sappiamo di certo è che il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, e il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ma poi tanti esponenti in queste ultime settimane, giorni, anni, diciamo, non hanno fatto altro che chiedere la testa di Ranucci di questa trasmissione. Ora voglio solo sottolineare un elemento. L'AGCOM ha sempre ritenuto corretto quel programma. Tra l'altro è molto sospetta questa decisione, perché ci stiamo avviando alle elezioni politiche del 2027.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

wait for me.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.